0: Massa. Arasabana. Dominarani. Yakupo. Apara. Naso.
1: You're listening to Voice of Victory Radio.

da subito. E rompendo pronto con comando lo sana masana. Arrofana matomana samano. E profetune. Hey! Yehuwah ruo! Yehuwah wufata! Wufata nasi! Wufata yehi! Hey!